del guaracino e la guardaia, della sardella se innamoraia, se ne jette da navavo, se la chiude che maliziosa, le bebone

La sardella gasometta, rossa rossa se facetta, con lo scorno che sa migliaia, sotto uno scoglio s'ambizzaia, ma la vecchia della favosa, subito di sua scavanzosa, da sta manera non trova partita, canna de resta lo marito, si è voglia de tornuca, cande smor, non le da fa, ora le cenze, fuori lo scorno, anime, core e faccio de corno, e ci sedeno la sardella, se facciaia la fredda.

la patella che stava de posta, la chiamai e faccia tosta, traditore sbravognato senza parola malanata, che aveva inghiandato la letterata, prima amica innamorata, de carriera da chi si è, e ogni cosa la da gente. Quando l'antizio, lo poveriello, solo via e farfariello, vieta la casa, s'armarra solo, si carregaia gomma

schiaffo, monia, marmessa, scupa luna per cozze connesse, sciava ricchiuna, sicuta nosso, e la macossa e filosa, vedi mongene galli rumore, pare da vici ascettero fuori, chi che mazze curtille cortielle, chi che spate spatte una spatella, chi sto che barre, chi le che spita, chi cammeno le chi candrita, chi

de paraie, raie petrose, sarà chi dendice ha d'acchiato, scurmatone allitterata, fisci palumbe e fiscatrice, corte di cerni alice, mucche ricciole, musse e mazzune, stelle aluzze e sturiuna, merluzzo ongole e murene, capotuglio che ballene, capitone a ogliare, cifre, cuoccio, tracce ne trenghe, treglie, tremole, fronte e tunne, vico, cipolle e laurea e tunne, urbe, sette e calamare, pisce, spade, stelle de mare, pisce palumbe, pisce martiella, boccatore, ceceniele, capichiome, guarracino, cannoricchio, tregangino, vongole, cocciole, patelle, pisce cani, gracetiele, marmizzo, marmure, babose, bove, prede, vedove, spose, fino le spone, le sierpe, starpe, scalpule, zoccole, con le scarpe, sconsiglie, gambere, la gorge, venne rompino con le poste, capitone, sari, anguilla, pisce grosse, piccerilla, d'ogni cete, nazione, tandillo, tante, più tante, tante,

mamma de candame so già strappato e me manga molosciato, sicché datemi licenza, grazioso e bello di Enza, finché sorchi una mezza de seie, con la salute de lui e de lei.